Vorti casune cuno stemma reta. Una cuppulella che vi si era isata.